0: Jessica, Jessica, Jessica, Jessica, Jessica.
1: A dinâmica matinal.

0: Kuna nini kizeti hampuka na lodi swede?
1: Swede.
0: Ibuata manini koma?
1: Ula ula Ernest Nevi.
0: Ehe, ula kwa kwa hai?
1: Ernest Nevi, ula ula ila kakoro ila local state, povoa di sitata.
0: Ah, omwini.
1: Omwini, zone.
0: Vateke.
1: Ante capo mina con sala Isabel Armin Neve te capo nomina Veronica Bambukie te capo nomina Diogo Neve ni va one lava ntiva
0: Ujwa shwela kujane
1: Ai ni va shwela kwela nene ka viki ni ti